0: listening to In the Mix Radio.de with another exclusive mix.
1: Quattro.
2: Let's go.
1: Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro. Quattro.